più verni che non levi pa diga con su più verni che non levi pa le brave drollo su di bune ma diga le brave drollo su di bune ma e la pule do su di bune sa diga e la pule do su di bune sa la pume ruzo su di bumpia la diga la pume ruzo su di bumpia la e lei reinito su di bumenza diga e lei reinito su di bumenza.

0: Cucucu.
1: Lo pizzun canin capellano è e quello ramies la tortorella è

facían la cosa, no tal poco un que di più sube que andaban a plat al da cosa, al rappel. Allora un d'uno e l'altro responde. E allora se rappello di un all'altro, e fu per lo meme su